cosa che in me quando cresce sei sentito. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, hablarlo, hablarlo.